0: Italia.
1: Perciò che tu essere una sfera e ti acostumbraste tanto a mio amore che mi corazón.